hot o e a benago in jonabot art e sejigi at egi e a business do jeta nila ado late yo yak is in la habuya trobel sa trago o stoli as il la trobel na jikrako o hot o ya at eto bekagi ed e a mulch benago art enas zasko o stoli a hot ego ed e a di de sejigi at e a di E Donald Sata di Bakai Aja Eyadi Nagate Ilze Abin Yetal Yagi Join the Honal Yab.

andat I yle jodi inta inta hansego hot o ia yiltsego a je ia di ben yeze a al ingo hot o ia di de to hashi tego ia a hot o nehigi jo e ben ye hat edi mammogram wal yehigi a do sani hasati de ashla to tegon hina khagi e peso ah na neligi

Yat e bene, good morning, dolil adi de soltangi, a ko shit e ya kwe, a j e ya el khao j e ag e dog is not linigi, hanit ni hij in el yadi, e benigi, be ye e shin e ya, a nage de, a nage yo el net de sodizen aid e ya, a be ha adzi dolil di, Clara Garcia, a j e yat anre, Yo alnet ade sodizen ea be baha adzito lehti e benigine znago ol kitho adot ea di aje ba alchindo en dabig eid alzho ea di e cheta nidzen ko nihi ka o jeet a si yego nihi ka o jeet be so be adon dadi ko sa be heta hon nini do en da sodizen hat ego be ea nihi ka o jeet go konzako ea di de e a khol ji je ko di je eight e ya ajek at graveside service e ba de net o le di Clara Garcia nes na go o kitha do le da ni la sto ko e shit e ya ajen ha ne kil pe ko zen do le da ni go e

Inat ando tarigi aji tibo bango Leo shi ajdi embora yadi charter yadi pininagoshi aji yadi take the villa not on libichin di rome kede aji yadi sa tamo yas lingo di

khi di pile in nang ki ani go ya di engine ki chi a ja ya di fell at sa di to dot ki ki ki di shin di leo di a ja ya di ported bi la go a la ya di initial efforts on lingo di a ja fix the to ni ki ya di failed a di shu force a ya di at in di passengers ki a ja di disembark a di Iberia do da ni go shi a ja ya da sin di nan sa bis na ta e bi tsa do ya di Madrid e bi che ya di Flinch ki shi a ja Vatican officials da ni go do e a ja journalists ki shi a ja di do e a pelta di Leo e ba ka ya di Falcon a di Spanish e a ja Arch ya di Pelgo e ya di Hanago e bi che di Africa e a ja ya di Barian ya di Pensla ki a ro ya shi di Elsa di asli di bi di tekis ki a ja ya di Papel ya di fa i ki shi ya di experience i la di pa ta ho a ki a ro ko shi a ja ya di ye go i a ja series ki a ja di required di Pope ya di change do li ki ya di patient at a ya a ja a ro ya di veterans ya di Vatican the RG reporters and Lingishi Lisa, the RGK, the RG Edibaka, the RG Iberia, the RG Peshnat, I recalled Ila, the Quigoshi, the plane, the Peshnat, I asked the incident, the BG RG, we are the Pentos, Gishi RG St. John Paul II, the BG RG Dynasty, that the one Sepidinos Kambi Hata. Ia di nat a I ajin to tali di trip I betado India ar di John Paul di shi basement ai gi ia di forest alia di not tali gi ia bi di Naples I shi bin na ko I aj ia di snowstorm ia bi di Rome ar ia di passengers do di Pope ia took the la di special train not a I aj bi di Rome go ar I di bi na sti ta ta ta se piti no se pi I khanta I ati en route shi bichin I ajdi la soto I ki ajdi pe weather di force I la di John Paul I ajin me pishnat I ajin no tahli ki I bi di shata achigo di Africa ala di country ki

di qua, qua ti i ace, ti i merco i da, na i ace ndo li kishiki, i a ace, to ace ndsko i a di, la dai bidis do, ne, i ace bidi tigo, i a la hilchun a do li, ara kha ara isin ts ande gi ara jana ol kidigi, kriyan shishi jara o k3b, 1.7 FM, donani ta ara yad.

hinsen hatengit e arjis la bain his nash na dolis. E arjit e arjit di kuchina huljisho, arjit e a yegon dati yoso. Arjit e a di sisatra heel katie di neoliki to e arjit e I see bitzisa. Ado in the dan kinde yoso da arjit sejgi yego ea. Aja ea hut of bisinda di yose. Aro e aja ea benina di bisitzi go aja abad a holongot at anila. Eko e aja ea bahana di the best side effects in ye to e aja ea hashin so e aja ea bits ono the hane and lingi ea sa. Bain his nation at the least di yego. Aja ni kine yoso da di yegon da di yoso chu sejgi ea aja ea bisinda yose chu ee kut inko yego bisitzi ziho aja ea di de abitzano ka des tiyo edo da ea ta niska ta nila ado sa a yego itzano ea kanda ka di asma da da te iyo ea ado la da bitesne E could that eggy she aja lako ea aja banda tinto chit e than the aja benina the ea aja ea hats ea

ad e ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad